0: Kala de che den reserve ko den da chotle Georgina Fabian la tiram te la ke tsu na jun di den ko ne ta in te ne te lon de ni te gi te ko die ge ni shon le lon de ze ki on ta ko tsig ni a le ko ne sa cha ho a ji ta ge ni ri ke ni shon le ndi ta si ko ndi ko la de te ne ge ndi a Georgina ta ko ndi
1: ka ko ne ze
0: ke ni ti de a ko ndi da tsi ke hu te de a ke ni di Tutta dire mi dire che te con Dio in sole londio di come da su che signore londio sta ciò agita che io che che in sole londio ti di agi un cai di
1: na hina a me ne ti sin tajani jone che te na de eso coquente e fagetti cantio co ta co mo su cao gene to ti già che da se sana e co ciò gente e si cantida già che nicio Siomme non ti siete stati qui, no? Ti sento che ce ne trading in the fasting sega, io ti sento a ma capace cohe na idea, no? Siomme ne tutti la chi tutta huile ne, chi si asoni hai già finito, io in le cazzo da qui di qua. Then I had a crunch again. The Ashia did it is a conquered it is now go talk of Moshu it at tea. I get the jail get it in the Ashut Avisia and she take it in the headla. Candy Utra go target it, she tow a kinetio, a jaw deja. Getting so, then I had a cancer, so I'm blind.